我睇有啲话首歌咁得意嘅咁样。留埋我哋啲口水落去仲得意啊！呢只叫美食的天堂啊！咁啊睇住好多美食嘅话咧，难免啦、啊，我哋都，口水掉咗一地啊！